Oggi è ste via questa luce. Mi smonita sa sulla de vacazione. Io non te ne la guardare. Quest'anno avanti prima posso. Come la pubblicità con esas playas